0: Il movimento futurista italiano attira l'attenzione del mondo.
1: Orrore. Futurismo.
2: Lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. La crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi?
3: Tutto squilla.
4: Che bellezza!
5: Fidanze Brasili, a quanto le sarde? 3,50 il chilo, questo è pesce vivo!
4: Pesce, pesce, pesce! Rumore! Ora! Toglietevi!
1: Orrore! Silenzio! Cip, cip, cip, cip, cip, cip!
6: Gran, gran! Apatam tra tra tra tra upotum tru tru tru tru tito tita titen ten tito tita titen ten Tito, tita, titen, ten.
7: Tifinu focuf, cuf, fazzano focof, cof.
6: Fana, fofofofofofofofofofofofofofofof. Bla.
7: Nifa. Baba, baba, baba, baba, baba, flop.
6: Hoffa, nambla, blamba, nof.
7: Staff.